0: veramente dovessimo guardare la gioca NBA.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: guardar, mentre le vedi un po' cosa gioca in B.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: veramente dovessimo passare due cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.